0: Die Zukunft ist nicht mehr so wie früher.
1: In Zukunft wird alles anders.
2: Down by the river.
0: Was ist wichtiger? Miete zahlen oder Essen kaufen?
3: Afterward, I love water.
4: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
5: But it will have to be governed in such a way that independence and cohesion of the European nations
4: perché
5: is ensured.
4: Quando penso al futuro penso anche
5: globalism must be at the heart of the reconstruction.
6: This truth and this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
4: La quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere. Persone con una storia diversa, sì. Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche
2: strala золотая
4: La quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere. Persone con una storia diversa, sì.